alhamdullah assalamu alaykum mbok auditeur yi gannaaw bu len nuyo di len ziar di len bal aq di bal ñepaq di ñaan jamm xewul yok lool di ñaan tamit ñi denk rew mi yalla jappale len ba sen xel ak sen xel bi gën ci lu ak ñi spegi tamit nu defano ko li wax un peuple on but une fois ba nu jëlé nuyo bi nak tek suñu loxo kilifa yolande ndjay mu jox ko kilifa fi nek ci kër gi di gërëm tamit khalifa lo di jaajeufate madame code du biay di gërëm kumba maron cdm ka fa nek tamit moy suñu jarbat di ko ziar andre neul chandum di gërëm